scritto a motto nella mattage. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí